Centrale Milano. Tutto un altro sound. 1, 2, 1, 2.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Ciao, io sono Teresa.
4: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

everybody, hold it. Now listen.

0: di Frida Kahlo. Ti meriti un amore. Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te. Che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo e che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: Io ti incontrai una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata.

0: de sposaille.
1: Avvicinate la folla dei parienti, facevano un sacco e complimenti.
0: Io de sposaglie, all'improvviso, tra i vive e battimane, arrivai
1: una torta e cinque piedi.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: We'd like to introduce our friend Neil Young.

0: Rare K.
1: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
3: Poi un'altra giornata di luce, poi un altro di questi tramonti e portali colossali.

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste.

0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Se non ci fossero le poesie a tener viva la luce, il nostro essere cera si perderebbe nel niente. Bugiarda tu, sì tu che sembri un dipinto. E noi passiamo e spassiamo. Per molti siamo oggetti inanimati, in quel sapere o non sapere nel quale viviamo. E vogliamo come aquile quando non vogliamo sapere, taciamo quando sappiamo. Eh sì, bugiarda tu. No, non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. Quella pioggia la ami e la detesti come fai con te stessa. Perché, amica mia, tu sì, tu sei vera, come quel gemito di emozione che ti porti dentro. Ed io, ancora una volta, amo chiamarti poesia.

0: Le reti telefoniche France Info e France Inter, le principali francesi, in sciopero contro opinionista non di sinistra. Olivier Faure, che è un ministro francese, dice giusto bloccare le pensioni in quanto non si arricchia 2.000 euro al mese. OpenAI e Anthropic vogliono salvare il mondo. Meteo, Parigi, Milano, Monte Carlo, benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per lunedì 14 settembre 2026, in podcasting sulle onde medie su franciaoggi.com. In redazione a Nizza, Marco Gobarsotti, da Parigi, Rachel Costa.
1: Sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
0: I nostri lettori e i nostri ascoltatori sanno quanto sia importante per noi France Info come fonte di informazioni dalla Francia. La rete All News pubblica ha un format e un clock, termine tecnico che designa la messa in pagina audio durante un'ora tipo, perfetti per molti giornalisti di gran valore e con molti giornalisti di gran valore. Esiste poi un piccolo gruppo di giornalisti militanti, facilmente riconoscibili dagli argomenti trattati, sempre contro Israele, sempre contro Trump, spesso contro qualunque cosa non sia democratica, nel senso dato la parola da decenni di militanza. In genere basta ignorarli e selezionare il resto della loro produzione, il resto della produzione della rete. Ma questo è oggi impossibile. Tutta la redazione, ma forse ricordando i tempi dei picchetti, una parte della redazione che impone al resto cosa fare, ha deciso di sospendere i notiziari a seguito della decisione di dare spazio ad un editorialista ritenuto di destra. Nessuna notizia da France Info oggi e questo è il motivo. France Inter e France Info in sciopero, i dipendenti rifiutano di cedere spazio a Charles Sapin di Valeur Actuelle. Una mobilitazione sindacale ha avviato una paralisi di 2 giorni a Radio France a partire da domenica per protestare contro l'ingresso di Charles Sapin, ex giornalista di Le Point e ora direttore aggiunto della redazione del settimanale di estrema destra Valeur Actuelle, come editorialista su France Inter. L'inserimento di Sapin, previsto da una breve rubrica domenicale, è stato cancellato. La mattina sulla rete è stata sostituita da musica, mentre le altre emittenti del gruppo France Info e France Culture hanno potuto trasmettere i loro programmi consueti, ma qua parlano di domenica perché questa mattina non era in onda nulla.
1: Un edito politique assuré par le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
0: E questo è infatti l'annuncio che è in onda in questi momenti, sono le ore 6.31 su France Info. Come avete sentito, non sono in misura di trasmettere i programmi normali. France Info, anzi Radio France, ha informato gli ascoltatori che a causa di una chiamata di sciopero presentata da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative non è stato possibile garantire la diffusione integrale dei consueti programmi, che è esattamente quello che abbiamo sentito, evidenziando la contrarietà dei sindacati CVFT, CGT, FD, SGN, SUD e UNSA. Inoltre le categorie hanno convocato un raduno domenica pomeriggio alle 14 davanti alla maison della radio, sede di Radio France, invitando il pubblico a partecipare. Non abbiamo visto purtroppo fotografie per giudicare quanta gente ci fosse. Nel frattempo una tribuna pubblicata da Le Parisien ha raccolto la firma di 300 personalità, tra cui la scrittrice Nobel Annie Ernaux, le attrici Julie Gayet, la compagna dell'ex presidente della Repubblica, Ariane Ascardi e Corinne Maziero, non sappiamo chi siano, la cantante Lio, questa la conosciamo, che hanno definito rivoltante la nomina di Sapin. La direzione di France Inter ha giustificato la scelta in nome del pluralismo a ridosso della campagna presidenziale, nonostante le forti critiche legate al profilo editorialistico e ai legami addirittura con l'UDR, partito alleato di RN, non sia mai. Sempre in Francia, Olivier Faure dice giusto gelare gli aumenti delle pensioni in quanto non si arricchi a 2.000 euro al mese. Il candidato socialista alle presidenziali, ospite di BFM Politique, rete privata che trasmetteva, ha dichiarato che non è giusto far contribuire i pensionati con una pensione di 2.000 euro mensili perché non si è ricchi a 2.000 euro. Secondo lui un pensionato ricco è chi percepisce 4.000 euro al mese, ovvero chi rientra nel 10% più abbiente della popolazione. Il leader socialista non si oppone tuttavia a una maggiore contribuzione delle pensioni più elevate, in particolare attraverso la disindexazione delle prestazioni del 10% più agiati. Ha precisato di non vedere inconvenienti a intervenire su chi riceve almeno 4.000 euro al mese, soglia diversa da quella attualmente discussa dal governo, che non viene citata. Il contesto è la consultazione lanciata dal primo ministro Sébastien Lecornu per trovare risparmi sul bilancio 2027. Tra le ipotesi ci sono la disindexazione delle pensioni, vuol dire non crescono più in seguito all'inflazione, la soppressione dell'abbattimento fiscale del 10%, l'eventuale tetto a 2.000 euro, circola senza decisioni definitive, mentre Fog ha ricordato che quella cifra corrisponde già al costo di una casa di riposo in provincia e risulta sufficiente nella Île-de-France. Sentiamo cosa devi dirci su questo e poi su tutto il resto delle notizie dal mondo. Rachel Costa.
2: Editoriale di Rachel, soglie mobili, arte di spostare la linea del ricco. Eccoci di nuovo a discutere di chi sia abbastanza ricco da dover contribuire. Olivier Faure, con la solennità di chi ha appena scoperto la geometria delle pensioni. Ci assicura che a 2.000 euro al mese non si è affatto ricchi. Anzi, a sentire lui, quella cifra basta malapena a pagare una casa di riposo in provincia. Solo a 4.000 euro, ci spiega, si entra nel club esclusivo del 10% più abbiente. Quindi una soglia che, per pura coincidenza, è il doppio di quella che circola nei corridoi del governo. Dalla nostra redazione il panorama resta immutato. Nessuno che sfili con cartelli. Sono a 3.999 euro, lasciatemi in pace. Solo la solita processione di cifre che si gonfiano o si restringono a seconda di chi le pronuncia. Presley, un ministro cerca risparmi, il ministro dell'economia parla di giustizia e Ford disegna una linea di demarcazione più generosa. Come se la ricchezza fosse un elastico da tirare finché non si spezza a proprio favore. Mentre tutti si dilettano a spostare il metro, so la domanda di sempre, se non riusciamo a metterci d'accordo su dove inizi il troppo, come possiamo poi pretendere di sapere dove finisca il giusto? Le soglie, si sa, sono come le promesse elettorali, più le muovi, meno le riconosci. Ah, la Francia e i suoi confini mobili, sempre una meraviglia, quando è il giorno. Monaco chiese a Zhaozi, maestro, quanti denari si diventa ricchi? Zhaozi rispose, quando smetti di contarli. Il monaco sistette. E se ne ho solo 2.000? Zhaozi scosse la testa. Allora sei già troppo impegnato a
3: chiederlo. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 14 settembre 2026 su.
2: E io sono Rachel Costa. Attacco aereo russo su treno ucraino vicino al confine con la Polonia. Convoi di passeggeri che viaggiava da Surabaya verso Banjarmasin è stato colpito da un drone russo a pochi chilometri dal confine polacco. L'esplosione ha provocato il deragliamento di un vagone, ma fortunatamente non ci sono state vittime mortali. Le autorità ucraine hanno confermato che l'attacco è avvenuto subito dopo il passaggio di Boris Johnson e di altri rappresentanti europei. La zona, suscitando polemiche sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie nella regione di conflitto. Le forze ucraine hanno dichiarato che il bersaglio era parte della rete di trasporto strategica, evidenziando la vulnerabilità delle linee ferroviarie contro gli attacchi con droni. L'incidente ha riacceso i dibattiti internazionali sulla necessità di protezioni più solide per i civili in zone di guerra. L'Arabia Saudita blocca l'oleodotto est-ovest per precauzione. Il ministro dell'energia saudita ha ordinato la chiusura immediata dell'oleodotto che collega gli impianti di desalinizzazione dell'Arabia Saudita alle raffinerie del Mar Rosso, citando la crescente minaccia di droni armati nella zona del Golfo di Hormuz. La decisione è stata presa in risposta ai recenti attacchi a navi commerciali, che hanno messo in allarme le autorità saudite sulla sicurezza delle rotte energetiche. Il provvedimento ha provocato un immediato rialzo dei prezzi del petrolio, con i mercati che temono un'interruzione prolungata delle esportazioni. Analisti energetici sottolineano che, se la chiusura dovesse protrarsi, le scorte globali potrebbero subire una pressione significativa che, aumentando ulteriormente le tensioni tra gli attori statali e le compagnie petrolifere internazionali. Il presidente Trump riduce l'importanza dei rischi legati all'intelligenza artificiale. Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, l'ex presidente Donald Trump ha definito esagerate le preoccupazioni espresse da esperti e legislatori sui veicoli dell'intelligenza artificiale, ma sostenendo che le forze negative cercano di ostacolare l'innovazione tecnologica americana. Trump ha accusato i critici di voler rallentare lo sviluppo per motivi politici, affermando che USA non deve cedere terreno a paesi come la Cina. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti da un lato. Alcuni leader aziendali hanno difeso la necessità di regolamentazioni più ferree, mentre dall'altro, sostenitori della libertà di mercato hanno accolto con favore l'approccio più permissivo dell'ex presidente. Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio, dove le istituzioni statunitensi stanno valutando misure per garantire la sicurezza dell'IA senza soffocare la competitività. Il disgelo delle catene himalayane minaccia le risorse idriche dell'India. Un nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Internazionale segnala che i ghiacciai delle Himalaya si stanno sciogliendo a un ritmo più rapido rispetto alle previsioni precedenti. Il fenomeno è attribuito all'aumento delle temperature medie nella regione e alla perdita di copertura nevosa estiva. Gli scienziati avvertono che la diminuzione delle riserve d'acqua potrebbe compromettere la sicurezza idrica di oltre 1 miliardo di persone che dipendono dai fiumi alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai. Le autorità indiane hanno avviato una serie di progetti per migliorare la gestione delle risorse idriche, ma gli esperti sottolineano che senza interventi drastici la crisi potrebbe aggravarsi nei prossimi decenni, con ripercussioni sulla produzione agricola e sull'industria energetica del paese. I prezzi del petrolio salgono dopo la chiusura dell'oleodotto saudita. Il mercato del petrolio ha registrato un balzo di oltre 2 punti percentuali in seguito all'annuncio saudita di chiudere l'oleodotto Est-Ovest. Gli operatori di borsa hanno osservato un aumento della domanda di contratti future, vinto dalle preoccupazioni per una riduzione dell'offerta globale. Analisti Bloomberg prevedono che la tensione persisterà finché non verranno forniti chiarimenti sulla durata della sospensione. Le raffinerie asiatiche, più esposte a forniture provenienti dal Golfo, hanno già iniziato a rivedere i piani di approvvigionamento, cercando fornitori alternativi in America del Nord e in Africa occidentale. Nel frattempo, le compagnie aeree hanno segnalato un potenziale impatto sui costi di carburante, un elemento chiave per la redditività del settore. I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi si avvicinano al 5%. Il mercato obbligazionario ha visto crescere i rendimenti dei Treasury a 10 anni, che ora oscillano intorno al 4,9%, avvicinandosi al livello critico del 5%. L'aumento è stato alimentato dall'ultimo dato sull'inflazione, che ha mostrato una persistenza dei prezzi al di sopra dei obiettivi della Federal Reserve. Investitori temono che la banca centrale sia costretta a mantenere tassi di interesse più elevati per più tempo. Le reazioni dei mercati azionari sono state miste, mentre alcuni titoli tecnologici hanno subito pressioni. Molti settori legati alle materie prime hanno beneficiato dell'anticipazione di un rafforzamento del dollaro. Gli analisti raccomandano una diversificazione prudente, sottolineando il rischio di volatilità derivante da politiche monetarie più restrittive. Anthropic, OpenAI e Google studiano un organismo di normazione per l'intelligenza artificiale. Tre dei principali attori del settore dell'intelligenza artificiale, Anthropic, OpenAI e Google, hanno avviato trattative riservate per creare un organismo internazionale di standardizzazione volto a garantire la sicurezza dei sistemi avanzati. Le discussioni tenutesi in una conferenza chiusa a Singapore hanno evidenziato la volontà condivisa di definire regole comuni per il rilascio di modelli di linguaggio estremamente potenti. Secondo fonti interne, le parti interessate vogliono stabilire criteri di trasparenza, auditi di sicurezza e requisiti di certificazione prima che nuove tecnologie vengano commercializzate. Il progetto, tuttavia, incontra resistenze da parte di gruppi più libertari che temono un eccessivo controllo governativo. Il risultato di questi negoziati potrebbe influenzare il modo in cui le imprese di IA operano a livello globale nei prossimi anni. Attenzione, da 5 miliardi di un nuovo finanziamento da 5 miliardi di dollari, il secondo importante capitale raccolto in soli 2 mesi. Gli investitori hanno reagito con preoccupazione, temendo che l'iniezione di liquidità possa diluire il valore delle azioni già sovrastimate. Il capitale sarà destinato a potenziare l'infrastruttura di calcolo necessaria per i nuovi modelli linguistici. Ma gli analisti avvertono che il rapido aumento delle spese operative potrebbe compromettere la redditività a breve termine. La società ha rassicurato gli azionisti sul suo impegno a mantenere la leadership nel mercato dell'IA, Ma il provvedimento ha acceso ulteriori discussioni sulla sostenibilità dei finanziamenti nel settore tecnologico.
3: Tu Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 14 settembre 2026. Parigi. Una giornata tiepida con soffici brezze. La mattina Parigi si presenta con una leggera foschia che si dissolve rapidamente sotto il sole, lasciando spazio a un cielo prevalentemente sereno. Temperature avranno un minimo di 17 gradi e potranno salire fino a 29 gradi nel pomeriggio, con un termometro che stampa 23 gradi percepiti grazie alla luce e umidità moderata. Il vento soffierà dolcemente da nord, ovest a 10-15 km/h, senza alcuna raffaga significativa. Nessuna precipitazione è prevista né in mattinata né nel pomeriggio, garantendo una giornata asciutta e soleggiata. Sera vedrà il cielo mantenersi chiaro, con temperature intorno a 25 gradi e vento di nuovo calmo. La notte scenderà a 21 gradi, ancora priva di piogge, mentre il vento si attenuerà ulteriormente. Buon esperto Regis Crepè, Monaco Monte Carlo. Sole splendente e brezza leggere. Al mattino Monaco accoglie il nuovo giorno con un cielo limpido e temperature intorno ai 21 gradi, percepite come 23 per la umidità. Il sole resta dominante durante tutta la mattinata, con una brezza leggera da sud, ovest a 15 km. Il pomeriggio porterà il caldo massimo di 27 gradi, con picchi di precipito fino a 35 gradi sotto il sole abrasivo, ma senza alcun rischio di pioggia. Il vento si farà più moderato mantenendosi intorno a 10-15 km. La sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso ma senza alcuna perturbazione, con temperature che scenderanno a 24 gradi. Nella notte la temperatura si aggirerà sui 22 gradi, con vento lieve e senza precipitazioni. Nessun avvisaglio di pioggia è presente per la intera giornata. Milano. Tempo stabile e temperature in aumento. La mattina di Milano comincia con un cielo sereno o poco nuvoloso, le temperature di 21 gradi e vento quasi assente da nord. Il sole rimane dominante per tutta la giornata, facendo salire le temperature fino a 29 gradi nel pomeriggio, con percepiti che raggiungono i 29 centigradi. Il vento rimarrà debole, variando tra 2-4 km da sud-ovest, senza superare le raffiche di 7 km/h. Nessuna precipitazione è prevista, garantendo un'assenza totale di piogge sia di mattina che di sera. Sera, il cielo resterà sereno con temperature di circa 24-25 gradi e venti leggeri da sud-ovest. La notte presenterà condizioni simili, con temperature intorno ai 21 gradi 2 gradi, venti di poco più di 5 km mariche e assoluta assenza di pioggia. Fonte esperta Daniela Berlusconi di Trebbia Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Il clima è colpa del cambiamento climatico, ovviamente. Davvero, è sempre il cambiamento climatico a spiegare ogni variazione di temperatura. Anche quando il termometro segna un caldo da 300 gradi o un'ondata di freddo da una settimana a febbraio, ci chiediamo se, quando scatta una leggera pioggia, non sia semplicemente il cielo che decide di versare una lacrima per la nostra tristezza, ma siamo obbligati a dare la colpa a qualche gas serra invisibile. Ma davvero, dovremmo continuare a gridare cambiamento climatico ogni volta che il vento soffia un po' più forte di un ventilatore da scrivania? Forse il prossimo passo sarà attribuire al cambiamento climatico anche l'odore di caffè del bar sotto casa. In fin dei conti, è più semplice incolpare il grande mistero globale che ammettere che a volte il tempo è semplicemente tempo. Con del giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Zhu rispose: il vento soffia, il sole brucia, la pioggia non cade. Il monaco replicò: allora è caldo o freddo? Zhao Zhu concluse: il tempo è quello che percepisci, non quello che prevedi. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. A 1575 News, notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
4: Italia in Groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. su Centrale Milano.
5: Italia in Groove.

0: Le reti telefoniche France Info e France Inter, le principali francesi, in sciopero contro opinionista non di sinistra Olivier Faure, che è un ministro francese, dice giusto bloccare le pensioni in quanto non si è ricchi a 2000 euro al mese. OpenAI e Anthropic vogliono salvare il mondo. Meteo, Parigi, Milano, Monte Carlo, benvenuti al notiziario di Francia 24, Radio Centrale Milano, per lunedì 14 settembre 2026, in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gobarciotti, da Parigi Rachel Costa.
1: Non pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
0: I nostri lettori e i nostri ascoltatori sanno quanto sia importante per noi France Info come fonte di informazioni dalla Francia. La rete All News pubblica ha un format e un clock, termine tecnico che designa la messa in pagina audio durante un'ora tipo, perfetti per molti giornalisti di gran valore e con molti giornalisti di gran valore. Esiste poi un piccolo gruppo di giornalisti militanti, facilmente riconoscibili dagli argomenti trattati, sempre contro Israele, sempre contro Trump, spesso contro qualunque cosa non sia democratica, nel senso dato alla parola, da decenni di militanza. In genere basta ignorarli e selezionare il resto della loro produzione, del resto della produzione della rete. Ma questo è oggi impossibile. Tutta la redazione, ma forse ricordando i tempi dei picchetti, una parte della redazione che impone al resto cosa fare, ha deciso di sospendere i notiziari a seguito della decisione di dare spazio ad un editorialista ritenuto di destra. Nessuna notizia da France Info oggi e questo è il motivo. France Inter e France Info in sciopero, i dipendenti rifiutano di cedere spazio a Charles Sapin di Valeur Actuelle. Una mobilitazione sindacale ha avviato una paralisi di 2 giorni in Radio France a partire da domenica per protestare contro l'ingresso di Charles Sapin, ex giornalista di Le Point e ora direttore aggiunto della redazione del settimanale di estrema destra Valeur Actuelle, come editorialista su France Inter. L'inserimento di Sapin, previsto da una breve rubrica domenicale, è stato cancellato. La mattina sulla rete è stata sostituita da musica, mentre le altre emittenti del gruppo France Info e France Culture hanno potuto trasmettere i loro programmi consueti, ma qua parlano di domenica perché questa mattina non era in onda nulla.
1: Un édito politique assuré par le directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
0: E questo è infatti l'annuncio che è in onda in questi momenti sono le ore 6:31 su France Info. Come avete sentito, non sono in misura di trasmettere i programmi normali. France Info, anzi Radio France, ha informato gli ascoltatori che a causa di una chiamata di sciopero presentata da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative non è stato possibile garantire la diffusione integrale dei consueti programmi, che è esattamente quello che abbiamo sentito, evidenziando la contrarietà dei sindacati CDFT, CGT, FDZ, SGN, SUD e UNSA. Inoltre le categorie hanno convocato un raduno domenica pomeriggio alle 14 davanti alla Maison de la Radio, sede di Radio France, invitando il pubblico a partecipare. Non abbiamo visto purtroppo fotografie per giudicare quanta gente ci fosse. Nel frattempo una tribuna pubblicata da Le Parisien ha raccolto la firma di 300 personalità, tra cui la scrittrice Nobel Annie Ernaux, le attrici Julie Gayet, la compagna dell'ex presidente della Repubblica, Ariane Ascardi e Corinne Maziron, non sappiamo chi siano, la cantante Lio, questa la conosciamo, che hanno definito rivoltante la nomina di Sapin. La direzione di France Inter ha giustificato la scelta in nome del pluralismo a ridosso della campagna presidenziale, nonostante le forti critiche legate al profilo editorialistico e ai legami addirittura con l'UDR, partito alleato di RN, non sia mai. Sempre in Francia, Olivier Faure dice giusto gelare gli aumenti delle pensioni in quanto non si è ricchi a 2000 euro al mese. Il candidato socialista alle presidenziali, ospite di BFM Politique, rete privata che trasmetteva, ha dichiarato che non è giusto far contribuire i pensionati con una pensione di 2000 euro mensili perché non si è ricchi a 2000 euro. Secondo lui un pensionato ricco è chi percepisce 4000 euro al mese, ovvero chi rientra nel 10% più abbiente della popolazione. Il leader socialista non si oppone tuttavia a una maggiore contribuzione delle pensioni più elevate, in particolare attraverso la disindexazione delle prestazioni del 10% più agiati. Ha precisato di non vedere inconvenienti a intervenire su chi riceve almeno 4.000 euro al mese, soglia diversa da quella attualmente discussa dal governo, che non viene citata. Il contesto è la consultazione lanciata dal primo ministro Sébastien Lecornu per trovare risparmi sul bilancio 2027. Tra le ipotesi ci sono la disindexazione delle pensioni vuol dire non crescono più in seguito all'inflazione, la soppressione dell'abbattimento fiscale del 10%, l'eventuale tetto a 2.000 euro, circola senza decisioni definitive, mentre Faure ha ricordato che quella cifra corrisponde già al costo di una casa di riposo in provincia e risulta sufficiente nella Île-de-France. Sentiamo cosa devi dirci su questo e poi su tutto il resto delle notizie dal mondo. Rachel Costa.
2: Editoriale di Rachel, soglie mobili, arte di spostare la linea del ricco. Eccoci di nuovo a discutere di chi sia abbastanza ricco da dover contribuire. Olivier Faure, con la solennità di chi ha appena scoperto la geometria delle pensioni. Ci assicura che a 2.000 euro al mese non si è affatto ricchi. Anzi, a sentire lui, quella cifra basta malapena a pagare una casa di riposo in provincia. Solo a 4.000 euro, ci spiega, si entra nel club esclusivo del 10% più abbiente. Quindi una soglia che, per pura coincidenza, è il doppio di quella che circola nei corridoi del governo. Dalla nostra redazione il panorama resta immutato. Nessuno che sfili con cartelli. Sono a 3.999 euro, lasciatemi in pace. Solo la solita processione di cifre che si gonfiano o si restringono a seconda di chi le pronuncia. Più un ministro cerca risparmi, il ministro dell'economia parla di giustizia e Faure disegna una linea di demarcazione più generosa, come se la ricchezza fosse un elastico da tirare finché non si spezza a proprio favore. Mentre tutti si dilettano a spostare il metro, solo la domanda di sempre, se non riusciamo a metterci d'accordo su dove inizi il troppo, come possiamo poi pretendere di sapere dove finisca il giusto? Le soglie, si sa, sono come le promesse elettorali, più le muovi, meno le riconosci. Ah, la Francia e i suoi confini mobili, sempre una meraviglia, quando è il giorno. Monaco chiese a Zhao Zi, maestro, quanti denari si diventa ricchi? Zhao Zi rispose, quando smetti di contarli. Il monaco, sistet. E se ne ho solo 2.000? Zhao Zi scosse la testa. Allora sei già troppo impegnato a
3: chiederlo. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per lunedì 14 settembre 2026 su.
2: E io sono Rachel Costa. Attacco aereo russo su treno ucraino vicino al confine con la Polonia. Convoglio di passeggeri che viaggiava da Surabaya verso Banjarmasin è stato colpito da un drone russo a pochi chilometri dal confine polacco. L'esplosione ha provocato il deragliamento di un vagone, ma fortunatamente non ci sono state vittime mortali. Le autorità ucraine hanno confermato che l'attacco è avvenuto subito dopo il passaggio di Boris Johnson e di altri rappresentanti europei. La zona suscitando polemiche sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie nella regione di conflitto. Le forze ucraine hanno dichiarato che il bersaglio era parte della rete di trasporto strategica, evidenziando la vulnerabilità delle linee ferroviarie contro gli attacchi con droni. L'incidente ha riacceso i dibattiti internazionali sulla necessità di protezioni più solide per i civili in zone di guerra. L'Arabia Saudita blocca l'oleodotto est-ovest per precauzione. Il ministro dell'energia saudita ha ordinato la chiusura immediata dell'oleodotto che collega gli impianti di desalinizzazione dell'Arabia Saudita alle raffinerie del Mar Rosso, citando la crescente minaccia di droni armati nella zona del Golfo di Hormuz. La decisione è stata presa in risposta a recenti attacchi a navi commerciali, che hanno messo in allarme le autorità saudite sulla sicurezza delle rotte energetiche. Il provvedimento ha provocato un immediato rialzo dei prezzi del petrolio, con i mercati che temono un'interruzione prolungata delle esportazioni. Analisti energetici sottolineano che, se la chiusura dovesse protrarsi, le scorte globali potrebbero subire una pressione significativa che, aumentando ulteriormente le tensioni tra gli attori statali e le compagnie petrolifere internazionali. Il presidente Trump riduce l'importanza dei rischi legati all'intelligenza artificiale. Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, l'ex presidente Donald Trump ha definito esagerate le preoccupazioni espresse da esperti e legislatori sui veicoli dell'intelligenza artificiale, ma sostenendo che le forze negative cercano di ostacolare l'innovazione tecnologica americana. Trump ha accusato i critici di voler rallentare lo sviluppo per motivi politici, affermando che USA non deve cedere terreno a paesi come la Cina. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni contrastanti da un lato. Alcuni leader aziendali hanno difeso la necessità di regolamentazioni più ferree, mentre dall'altro, sostenitori della libertà di mercato hanno accolto con favore l'approccio più permissivo dell'ex presidente. Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio, dove le istituzioni statunitensi stanno valutando misure per garantire la sicurezza dell'IA senza soffocare la competitività. Il disgelo delle catene Himalayan minaccia le risorse idriche dell'India. Un nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Internazionale segnala che i ghiacciai delle Himalaya si stanno sciogliendo a un ritmo più rapido rispetto alle previsioni precedenti. Il fenomeno è attribuito all'aumento delle temperature medie nella regione e alla perdita di copertura nevosa estiva. Gli scienziati avvertono che la diminuzione delle riserve d'acqua potrebbe compromettere la sicurezza idrica di oltre 1 miliardo di persone che dipendono dai fiumi alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai. Le autorità indiane hanno avviato una serie di progetti per migliorare la gestione delle risorse idriche, ma gli esperti sottolineano che senza interventi drastici la crisi potrebbe aggravarsi nei prossimi decenni, facendo ripercussioni sulla produzione agricola e sull'industria energetica del paese. I prezzi del petrolio salgono dopo la chiusura dell'oleodotto saudita. Il mercato del petrolio ha registrato un balzo di oltre 2 punti percentuali in seguito all'annuncio saudita di chiudere l'oleodotto Est-Ovest. Gli operatori di borsa hanno osservato un aumento della domanda di contratti future, spinto dalle preoccupazioni per una riduzione dell'offerta globale. Analisti Bloomberg prevedono che la tensione persisterà finché non verranno forniti chiarimenti sulla durata della sospensione. Le raffinerie asiatiche, più esposte a forniture provenienti dal Golfo, hanno già iniziato a rivedere i piani di approvvigionamento, cercando fornitori alternativi in America del Nord e in Africa occidentale. Nel frattempo, le compagnie aeree hanno segnalato un potenziale impatto sui costi di carburante, un elemento chiave per la redditività del settore. I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi si avvicinano al 5%. Il mercato obbligazionario ha visto crescere i rendimenti dei Treasury a 10 anni, che ora oscillano intorno al 4,9%, avvicinandosi al livello critico del 5%. L'aumento è stato alimentato dall'ultimo dato sull'inflazione, che ha mostrato una persistenza dei prezzi al di sopra dei obiettivi della Federal Reserve. Investitori temono che la banca centrale sia costretta a mantenere tassi di interesse più elevati per più tempo. Le reazioni dei mercati azionari sono state miste, mentre alcuni titoli tecnologici hanno subito pressioni. I settori legati alle materie prime hanno beneficiato dell'anticipazione di un rafforzamento del dollaro. Gli analisti raccomandano una diversificazione prudente, sottolineando il rischio di volatilità derivante da politiche monetarie più restrittive. Anthropic, OpenAI e Google studiano un organismo di normazione per l'intelligenza artificiale. Tre dei principali attori del settore dell'intelligenza artificiale, Anthropic, OpenAI e Google, hanno avviato trattative riservate per creare un organismo internazionale di standardizzazione volto a garantire la sicurezza dei sistemi avanzati. Le discussioni tenutesi in una conferenza chiusa a Singapore hanno evidenziato la volontà condivisa di definire regole comuni per il rilascio di modelli di linguaggio estremamente potenti. Secondo fonti interne, le parti interessate vogliono stabilire criteri di trasparenza, auditi di sicurezza e requisiti di certificazione prima che nuove tecnologie vengano commercializzate. Il progetto, tuttavia, incontra resistenze da parte di gruppi più libertari che temono un eccessivo controllo governativo. Il risultato di questi negoziati potrebbe influenzare il modo in cui le imprese di IA operano a livello globale nei prossimi anni. Attenzione, da 5 miliardi di un nuovo finanziamento da 5 miliardi di dollari, il secondo importante capitale raccolto in soli 2 mesi. Investitori hanno reagito con preoccupazione, temendo che l'iniezione di liquidità possa diluire il valore delle azioni già sovrastimate. Il capitale sarà destinato a potenziare l'infrastruttura di calcolo necessaria per i nuovi modelli linguistici. Ma gli analisti avvertono che il rapido aumento delle spese operative potrebbe compromettere la redditività a breve termine. La società ha rassicurato gli azionisti sul suo impegno a mantenere la leadership nel mercato dell'IA, Ma il provvedimento ha acceso ulteriori discussioni sulla sostenibilità dei finanziamenti nel settore tecnologico. Su Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 14 settembre 2026. Parigi. Una giornata tiepida con soffici brezze. La mattina Parigi si presenta con una leggera foschia che si dissolve rapidamente sotto il sole, lasciando spazio a un cielo prevalentemente sereno. Temperature avranno un minimo di 17 gradi e potranno salire fino a 29 gradi nel pomeriggio, con un termometro che stampa 23 gradi percepiti grazie alla luce e umidità moderata. Il vento soffierà dolcemente da nord, ovest a 10-15 km off, senza alcuna raffaga significativa. Nessuna precipitazione è prevista né in mattinata né nel pomeriggio, garantendo una giornata asciutta e soleggiata. Sera vedrà il cielo mantenersi chiaro, con temperature intorno a 25 gradi e vento di nuovo calmo. La notte scenderà a 21 gradi, ancora priva di piogge, mentre il vento si attenuerà ulteriormente. Un esperto Regis Crepe, Monaco Monte Carlo. Sole splendente e brezza leggere. Al mattino Monaco accoglie il nuovo giorno con un cielo limpido e temperature intorno ai 21 gradi, percepite come 23 per la umidità. Il sole resta dominante durante tutta la mattinata, con una brezza leggera da sud, ovest a 15 km. Il pomeriggio porterà il caldo massimo di 27 gradi, con picchi di precipito fino a 35 gradi sotto il sole abrasivo, ma senza alcun rischio di pioggia. Il vento si farà più moderato mantenendosi intorno a 10-15 km. La sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso ma senza alcuna perturbazione, con temperature che scenderanno a 24 gradi. Nella notte la temperatura si aggirerà sui 22 gradi, con vento lieve e senza precipitazioni. Nessun avvisaglio di pioggia è presente per la intera giornata. Milano. Tempo stabile e temperature in aumento. La mattina di Milano comincia con un cielo sereno o poco nuvoloso, le temperature di 21 gradi e vento quasi assente da nord. Il sole rimane dominante per tutta la giornata, facendo salire le temperature fino a 29 gradi nel pomeriggio, con percepiti che raggiungono i 29 centigradi. Il vento rimarrà debole, variando tra 2-4 km da sud-ovest, senza superare le raffiche di 7 km ore. Nessuna precipitazione è prevista, garantendo un'assenza totale di piogge sia di mattina che di sera. Sera, il cielo resterà sereno con temperature di circa 24-25 gradi e venti leggeri da sud, ovest. La notte presenterà condizioni simili, con temperature intorno ai 21 gradi 2 gradi, venti di poco più di 5 km mai assoluta assenza di pioggia. Font esperto Daniela Berlusconi di Trebi e Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Il clima è colpa del cambiamento climatico, ovviamente. Davvero, è sempre il cambiamento climatico a spiegare ogni variazione di temperatura. Anche quando il termometro segna un caldo da 300 gradi o un'ondata di freddo da una settimana a febbraio, ci chiediamo se, quando scatta una leggera pioggia, non sia semplicemente il cielo che decide di versare una lacrima per la nostra tristezza, ma siamo obbligati a dare la colpa a qualche gas serra invisibile. Ma davvero, dovremmo continuare a gridare cambiamento climatico ogni volta che il vento soffia un po' più forte di un ventilatore da scrivania? Forse il prossimo passo sarà attribuire al cambiamento climatico anche l'odore di caffè dal bar sotto casa. In fin dei conti, è più semplice incolpare il grande mistero globale che ammettere che a volte il tempo è semplicemente tempo. Quando il giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Zhu rispose: il vento soffia, il sole brucia, la pioggia non cade. Il monaco replicò: allora è caldo o freddo? Zhao Zhu concluse: il tempo è quello che percepisci, non quello che prevedi. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. A 1575 News, notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
4: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Fammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: From head to toe, you are feeling perfect in every way. Physically perfect, mentally perfect, emotionally.
1: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Fantozzi ragioni Rugo. Matricola 1001 Barabis.
2: Dell'ufficio sinistri.
3: Lei venghi qua.
2: Sì, signor mega direttore.
3: No, va di là. E si muovi.
2: Ah, hanno messo la parete a vetri.
4: Sveglia e caffè. Barba e bidet. Presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò.
1: Fantozzi!
2: No! Crocefissi in sala mensa, no!

0: 100 ricambiali.
1: Sì, direttore, conte ingegner, sire sua santità.
0: In ginocchio!
1: Faccia di me quello che vuol.
0: Aia! Sottoscrizione regalo al mega presidente Galattico.

0: fresca. Ma perché Fantozzi fa solo tragiche rime? Bozzi, cozzi, singhiozzi. No, direttore, non mi strozzi. Basta, se no io...
1: Fantozzi fa anche rima con Abbozzi!

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: bitches, I would look to love some lady for some matter. 15 minutes and I got some friends. Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo una formazione direttamente da Verona, loro sono i Clean Bones, si sono formati esattamente nel 2023 e il loro sound mescola chiaramente del rock classico con il hard rock e elementi psichedelici e anche di desert rock. Andiamo ad ascoltare subito la loro intervista.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo finalmente in compagnia dei Clean Bones. Ragazzi, presentatevi.
2: Ciao, io sono Maurizio, chitarra e voce dei Clean Bones.
3: Io sono Giulio, basso e voce dei Clean Bones.
1: A sto punto chi c'è? La batteria e l'altro strumento?
2: C'è un terzo incomodo effettivamente nella band che è Stefano, batteria e...
3: Chi ci supporta è la base fondante, insomma.
1: Supporta o sopporta, diciamo.
2: No, siamo noi che sopportiamo lui in realtà.
3: È un matrimonio, insomma, ci si sopporta.
1: Ve la siete giocata a birra e salsiccia questa intervista, insomma.
3: Sì.
1: Forbice, carta e sasso. Dai, chi è il fondatore, o meglio, chi ha trovato il nome, da dove venite, un po' di storia dei Clean Bones?
2: Allora, noi siamo di Verona, cioè veniamo da Verona come band, insomma facciamo base a Verona. Abbiamo iniziato come un quartetto, poi vicissitudini di varie, siamo rimasti in tre, il numero perfetto, e abbiamo trovato questo nome che è venuto fuori da uno scambio di mail, di messaggi, sai, su WhatsApp, sai quelle giornate quando decidi dobbiamo trovare il nome della band, quindi ognuno comincia a buttare fuori idee e poi a un certo punto abbiamo combinato due o tre pezzi di parole, insomma, che erano venute fuori in varie combinazioni ed è uscito Clean Bones, che ci sembrava carino.
3: Ci più azzeccato. Io conservo ancora tutte le altre proposte, che chissà.
1: E alcune sono anche compromettenti, immagino.
3: Chiaramente.
1: Ascolta, musicalmente da dove venite? Magari se volete consigliarmi qualche artista che ha detto qualcosa a voi in questi anni, qualche album, via.
2: Allora, se posso, forse un nome più di tutti, Black Sabbath, direi. Uno a caso. Poi in realtà, sai, sono un po' quei modelli che poi magari all'ascolto non ritornano nemmeno tanto, insomma, però sicuramente siamo legati a un po' un'idea di sonorità classica hard rock che rivisitiamo in chiave un po' più moderna.
3: Sì, si sente molto i Sabbath, ma anche Iron Maiden, qualcosa di Metallica, un po' quella che è stata la nostra formazione, diciamo, da giovanissimi fino adesso che siamo ancora giovani, un po' meno, ma meno dentro lo siamo ancora.
1: E che formazione, anche direi, anche ragazzi, perché
3: insomma.
1: Però oggi siamo qui per parlare dei Clean Bones, non di Black Sabbath, sì. Insomma, anche se l'accostamento ci sta tutto. Che brano portate? Naturalmente il titolo, chi l'ha scritto, magari se volete parlare un po' anche del testo e tutto ciò che vale la pena dire.
2: Allora, il brano che portiamo è Perfect People, l'abbiamo composto, è partito da una mia idea musicale, come dire, da un riff, insomma, da cui iniziava, poi l'abbiamo un po' assemblato insieme. E poi, non mi ricordo perché in quel momento, insomma, come testo, forse, sai, insomma, mi era trovato, forse per motivi anche di lavoro, in delle situazioni in cui ti confronti con le persone sono convinte di essere perfette e quindi in qualche modo c'è tutta una lista di caselle che devi barrare per poter, che devi spuntare per poter essere a quel livello lì, no? Che poi la realtà è che ognuno ha le proprie di caselle, quindi non è che quelle degli altri sono migliori o peggiori, e quindi diciamo l'idea di dover per forza rispondere a certi standard a volte diventa fastidiosa, e quindi diciamo il testo parla molto di queste situazioni in maniera negativa, nel senso enfatizzando come alcune di queste modo di rapportarsi agli altri crea poi delle barriere tra le persone.
1: Io ho una domanda, diciamo, che cambia di volta in volta. Funzione anche di chi mi trovo davanti, insomma. Nel nostro caso me ne faccio due, dai. La prima profonda, la seconda, così.
3: Speriamo di essere preparati.
1: Curiosità personale. Se voleste portare un messaggio, uno, che arrivi alla gente e che vale la pena di essere portato.
3: Rompere gli schemi, che è un po' una cosa ciclica nel rock o nella musica, ma cercare di andare oltre l'appiattimento culturale musicale che si avverte e si ascolta in questi anni, in questi giorni. Quindi, che per noi musicisti, parola magari grossa, però per chi suona è triste e ci dà però al tempo stesso maggior forza per riuscire a rompere questo piattume, ecco, riuscire a spaccare un po' i timpani anche a volte.
1: Ok, domanda musicista, digitale o analogico?
2: Siamo molto analogici, credo, no?
3: Sì, siamo ancora molto...
2: Forse per
3: old school.
2: Esatto, qualità anche.
1: Chi cerca i Clean Bones sui social e sulle piattaforme digitali o qualsiasi cosa avete?
3: Cerca Clean Bones Band sia su Instagram che su Facebook, ma vediamo che seppur l'età abbiamo più successo, più seguito sicuramente su Instagram.
1: Bene, ragazzi, abbiamo finito. Simpatica veramente. Direi che da qui, da Marco Weiss e i Clean Bones, stay rock.
2: Grazie.

Vi sono piaciuti i Clean Bones? Spero proprio di sì. Mi raccomando, seguiteli sui loro canali social e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Tu sei un ingenuo. Tu sei un ingenuo perché credi che la politica possa risolvere i problemi. Cercare oggi di cambiare le condizioni di vita del paese con qualsiasi tipo di politica è come fare un po' di pulizie a bordo del Titanic che sta affondando. Tu sei un ingenuo anche quando credi che un po' di misticismo di seconda mano ti possa salvare. E allora tu mi dirai: non c'è salvezza. No, questo non si può dire. Le risorse dell'uomo sono imprevedibili. Si potrebbe forse cominciare a pensare o anche a operare nel senso di un cambiamento sostanziale dell'animale uomo, una specie di mutazione antropologica.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Svelta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: to the company store.
1: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave. Tiger.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto

Le chitarre morbide sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024. Hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rockwave, Starter Car.

0: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Via della Scala è sempre là, e io dal letto 26, malato di pazienza sto, e aspetto che non torna più. È un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me, e morì un giorno che non so. E i suoi bei sogni mi lasciò. E Biancaneve è ancora là, è un po' invecchiata, ma che fa? Le mele non le mangia più, forse i ragazzi giù del bar. Ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me. La guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu. La brillantina e via così. Si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare. Diceva: non ti serve a niente, la scuola non ti servirà. E invece io tra quella gente capivo un po' di verità. La marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia, i miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via. Così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne, cattive, oneste e senza età. A tutte ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità. A lei, mia madre, i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini, al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile. Via della Scala.
2: Al centro della musica, Radio Centrale Milano.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say. She...

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Shockwave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra, una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
3: Radio Centrale Milano. Tutto un altro sound.
4: Stai ascoltando Rock Wave. Playlist condotta da Alberto Prisco.
5: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Balthazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time, dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma che ha una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente, si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Frisco. It ain't no country club either.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove. Prontissimo anche questa settimana per vivere insieme un altro bellissimo viaggio di un'ora dedicato solo alla scena italiana. È tempo ora di Italian Groove. Ciao a tutti, da parte mia, da parte di Sly, ben sintonizzati, ben ritrovati all'ascolto. In apertura vi do subito le mie coordinate per sentirci, per contattarci tranquillamente tramite social durante questa nuova diretta di Italian Groove. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, Sly scritto S-L-Y. Poi vi ricordo anche il gruppo di riferimento dove ci sono tutte le info riguardo le messe in onda, riguardo le playlist e molto altro ancora. Il gruppo Facebook di questa programmazione musicale, visitatelo, è free, iscrivetevi, Italian Groove su Facebook. Grazie per i messaggi che ho ricevuto diversi durante la settimana mentre preparavo questa playlist. Vi anticipo che il viaggio è bello dall'inizio alla fine, quindi è da non perdere questa puntata nuova di Italian Groove.

Abbiamo cominciato questo viaggio all'insegna delle good vibes italiane ascoltando qualcosa che è contenuto in questo album Universo Astratto del progetto Tema 2. Dietro questo progetto ci sono due grandi esperti di good vibes, due intenditori, due DJ producer oramai conosciutissimi e che stanno collaborando da diversi mesi a questa parte, Nicola Conte e Nicolas. Saluto di nuovo tutti quanti voi che siete collegati, io sono Sly, vi accompagno settimanalmente un'ora con questa programmazione Italian Groove dedicata solo alla scena italiana, alle produzioni di casa nostra. E da una bella novità di questo 2026 si torna indietro nel tempo, nel 2002, per andare così a riprendere dall'archivio dell'etichetta bolognese la Irma Records l'album molto bello The Spirit of Summer del conosciutissimo tastierista e compositore italiano Francesco Gazzara. Ho intenzione di farvi sentire proprio la traccia che dà titolo a questo album, dove all'interno di questa produzione di Francesco Gazzara c'è un bellissimo mix di nu jazz, house e latin bossa. Sentiamo però la versione remix firmata Dave Warren con la voce della cantante americana che spesso collabora con tanti nomi della scena italiana, Wendy D. Lewis. Sentiamo ora The Spirit of Summer, questa versione remix a Italian Groove.

Una traccia di grande atmosfera, questa qui sentita dal titolo Naif Italian Groove, dove le radici africane si fondevano con un groove tipicamente europeo, con momenti di melodia ipnotica che univa sonorità elettroniche e world music quasi alla perfezione. La traccia fa parte del disco Room del progetto Anan, progetto che nasce dalla collaborazione di due amici di vecchia data, due DJ e produttori siciliani, Roberto Agosta e Massimo Napoli, conosciuto quest'ultimo anche con il suo progetto Galatea. Il nome Anan poi viene fuori dalle iniziali dei loro cognomi e il titolo Room dato a questa loro produzione fa riferimento alla stanza e luogo frequentato da due produttori siciliani, il luogo dove hanno plasmato questo disco, appunto Room, che contiene 10 belle tracce. Lasciamo la Sicilia e ci spostiamo verso Napoli per andare a sentire invece qualcosa di molto bello contenuto nel secondo volume del progetto Psyche. Composto da quattro musicisti, Marcello Giannini, Andrea De Fazio, Paolo Petrella e Roberto Porzio. Hanno pubblicato questo loro secondo volume Psyche, Psyche volume 2, per la Four Fly Records. E noi sentiamo la traccia Naima, Italian Groove.

Wazina, traccia di qualche anno fa con la firma, soprattutto i suoni afrobeat funk, il mood tipico del Savannah Funk, e la voce era quella del cantante rapper torinese Willy Peyote. Ne approfitto di nuovo per salutare tutti quanti voi che siete collegati, che state così seguendo Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno settimanalmente con un'ora di programmazione musicale dove vi propongo la bellezza di 12-13 tracce solo di produzioni e good vibes italiane. Ci tengo ora a salutare e ringraziare i vari special friends che mi hanno contattato poco fa su Messenger. Vi ricordo anche il mio contatto social Facebook, sempre a vostra disposizione. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Ci tengo tantissimo a salutare i vari special friends che mi hanno inviato poco fa alcuni messaggi. Intanto diamo spazio a qualcosa di molto raffinato, si crea un'atmosfera davvero magica ora grazie all'ascolto di una produzione di Andrea Benini e suoi Mop Mop che risale al 2010. Sentiamo ora Italian Groove, questa

sarete sicuramente accorti, voi che in particolar modo seguite questa programmazione con molta attenzione di Italian Groove, che durante ogni puntata vi porto spesso all'interno della scena napoletana, quella contemporanea. Lo abbiamo così fatto poco fa con l'ascolto di questa traccia, Shen Staluna, che fa parte del disco del debutto Gostamos de Cantar, uscito verso la fine di luglio da parte del progetto partenopeo Enumera, il collettivo di 7 musicisti che è guidato magistralmente da Massimo Sorrentino. Restando sempre a Napoli, si va a sentire un progetto che è presente invece da diversi anni, quello dal nome The Funky Machine, e li sentiamo in questa puntata di Italian Groove con la traccia Non Trove Più, Funky Machine a Italian Groove.

Ci siamo fatti trasportare ancora dai groove, dai suoni della scena napoletana, visto che abbiamo sentito poco fa Italian Groove, cita Futura, la traccia che dà il titolo all'album del debutto del bravo compositore, pianista, produttore napoletano Dario Bassolino, noto anche come Bassolino o Dario Bass. Ne approfitto ora per invitarvi a riascoltare tutte le puntate di Italian Groove grazie alle versioni podcast presenti nell'archivio oramai diffuso di Mixcloud. C'è un mio profilo free, disponibile, gratis per tutti voi, accessibile tramite smartphone o PC. Il profilo si chiama Sly SLY Mixcloud e lì vi ritroverete ad ascoltare tutte le puntate di Italian Groove che sono andate in onda durante gli scorsi mesi, e poi ci sono altri importanti contenuti da sentire a vostro piacimento. Le good vibes di questa puntata di Italian Groove ci portano ora indietro nel tempo per riascoltare qualcosa che è legato a questa formazione, questo progetto, The Invisible Session. Progetto che è nato dall'idea di Luciano Cantone, cofondatore della storica etichetta Schema Records, insieme a Paolo Federghini e Marco Bianchi. Hanno debuttato nel 2006 con il disco The Invisible Session e dopo la bellezza di 15 anni di silenzio sono tornati proponendoci nel 2021, proponendoci questo disco che sentiamo e ritroviamo all'interno della playlist di Italian Groove. Sentiamo appunto qualcosa contenuto in Echoes of Africa, The Invisible Session, Italian Groove.

Infine, il Good Vibes del progetto Invisible Session. Siamo giunti al termine di questa puntata di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato fino in fondo, quanti di voi avete apprezzato questa playlist. Grazie anche a tutti voi special friends che mi avete contattato e siete stati in tanti anche durante questa puntata su Messenger, sul mio contatto Facebook Salvatore Silvestri Slide. Vi invito sempre ad ascoltare e seguire non solo queste dirette ma anche tutte le versioni podcast che trovate sul mio profilo, sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercandomi come Sly Mixcloud. Torniamo la prossima settimana per un'altra bella puntata nuova di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti?

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le montagne, le valli, le storie, le leggende, i panorami e le meraviglie del nostro territorio. In ogni puntata facciamo un viaggio così per sognare insieme. Allora, qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state studiando, se state correndo, se state lavorando, se siete in macchina, rimanete qua, perché così faremo un viaggio insieme, un sogno insieme, vivremo qualche emozione. E il viaggio di questa puntata ci porta sul Bric Mendino, che è una vetta delle Alpi Liguri alta 1879 metri. Amministrativamente appartiene al comune di Garesio a Cuneo ed è situata alla convergenza tra Val Tanaro, Val Casotto e Valle Mongia. La montagna sorge isolata a nord-est dalla Colla di Casotto. Sulla sua cima, il bacino idrografico del Tanaro converge con quelli dei torrenti Mongia e Corsaglia. La zona è caratterizzata da rilievi piuttosto arrotondati e con pendenze non molto pronunciate. Allora iniziamo così in questo viaggio. Volevamo dare un'idea di un piccolo assaggio di questo Bric. Allora rimanete qua, perché il viaggio è appena cominciato.

Iniziamo subito a raccontare un particolare di questa montagna, perché la montagna è raggiunta da una stradina sterrata che la collega con la Colle di Casotto. Sul punto culminante sorge una monumentale croce alta ben 25 metri, costruita in metallo, vetro e cemento e dotata di un potente impianto di illuminazione. Tale croce venne inaugurata nel 1969 per iniziativa del parroco di Mindino, frazione di Garessio, in memoria dei caduti di tutte le guerre. Data la posizione isolata, dalla cima si gode un estesissimo panorama che in condizioni di visibilità si spinge dalla Corsica all'Appennino e in gran parte della cerchia alpina. Allora voi immaginatevi di essere lì in quel punto, che panorama incredibile arrivando persino alla Corsica, perché a volte si dice che dove si va, quando si va in montagna, non ci sono confini ma soltanto orizzonti lontanissimi, e questo è un bellissimo esempio. E se vi capita di essere da quelle parti e vedere quella croce, beh, ricordatevi magari non soltanto per stupirvi per la luce o per il panorama, ma magari anche per il ricordo, perché anche queste sono quelle tracce, quelle memorie che la memoria, che la montagna ci sa raccontare. Questa era Radio in Vetta e il nostro viaggio sul Brick Mindino continua.

0: E già che siamo dalle parti del Bric Minino, non possiamo non fermarci per un momento in Valle Mongia, che è proprio una vallata in provincia di Cuneo. La valle, segnata dal corso del fiume Mongia, è nota con il soprannome di Valle alla Clorofilla, per via della flora fittamente boscosa. E già questo qui è un bellissimo, immaginatevi che bello come idea. Situato in mezzo alle valli del Casotto e del Tanaro, il territorio della Valle Mongia è costituito principalmente da castagneti che, pensate, occupano il 60% del territorio, maggiormente di genere frattone e gabbiane, originarie proprio del luogo. A quote più alte, le praterie prendono il dominio e a esse si affiancano boschi di faggio, dove si trovano principalmente nella zona di Viola. Dal punto di vista naturalistico, il territorio è estremamente caratteristico, presentando peculiarità ed elementi significativi, tra i quali il ponte naturale che attraversa il ponte Mongia, situato al confine tra il territorio di Monbasiglio e quello di Lesegno, facente parte del territorio comunale di Monbasiglio. Quando vi capita di essere da quelle parti, magari provate a passarci, provate a vederlo, provate ad ammirare la bellezza di questo territorio, perché sono quei tesori che la nostra Italia ci sa raccontare. Magari ci passiamo anche vicino e non lo sappiamo, non ce ne accorgiamo, ma ogni volta che si perde un'occasione del genere, in qualche modo si perde la meraviglia di vedere una cosa fantastica. Queste sono le scoperte, questi sono i viaggi, queste sono le storie che a Radio Invetta piace raccontare.
1: Well, I met Willie Nelson as a teenage kid. Opened some shows for him when I was a teenager. We became friends and I'm honored to be here and celebrate Willie's 85th birthday and say thank you for all the great music for all these years.

E sempre rimanendo da queste parti, non si può non incontrare Garesio, il cui nome vuol dire terreno incolto con il suffisso esce, luogo di passaggio. E la prima volta è stato attestato con il nome di Garexium intorno al 1064, però la storia di questo comune è molto più antica perché, o di questo territorio, perché già gli uomini della pietra vivevano nelle numerose grotte, tra le quali le più importanti per i reperti ritrovati sono quella del Grai e di Val d'Inferno. La zona fu poi popolata da Liguri Montani e dai Bagenni, che diedero filo da torcere ai Romani della tribù di Pubilia che è collegata al municipio di Albenga. Di questa fase romana ce ne sono molte testimonianze, le lapidi di Trappa, di Mindino, una tomba con vasi fittili, la testata del Ponte Romano, di Pian Granone e tante altre testimonianze. Allora, voi pensate che meraviglia anche il nostro territorio, come è ancora cosparso in qualche modo, è ancora seminato del nostro passato e quanto magari ancora noi non sappiamo, dobbiamo ancora ritrovare. La religione cristiana, già diffusa in Garesio come testimonia nei resti dell'antichissima pieve di San Costanzo, edificata su un sacello romano, ebbe una nuova fioritura dopo il 1000, grazie alla nascita di chiese e monasteri. Però dovette anche subire nel corso dei secoli altre vicende, pestilenze, saccheggi, distruzione ad opera dei genovesi, dei francesi e degli spagnoli, fino al passaggio delle truppe napoleoniche verso il 1794, portanti sino alla libertà, ma anche morte e rovina. Allora sono tantissime le vicende di questo territorio, sono tantissime le testimonianze che restano ancora e ancora una volta la natura, la storia. Andiamo lontanissimo nel tempo, eppure possiamo ammirare tutto con uno sguardo.

E l'abbiamo citata, ma vale la pena fermarsi un attimo perché è piena di storie incredibili. Frazione di Garessio è Val d'Inferno. Pare che il nome sia stato attribuito da Napoleone Bonaparte, il quale, avendo dovuto attraversare la valle in direzione della Francia in pieno inverno, abbia appunto voluto nominare la Valle d'Inferno a causa forse delle torbiere che avrebbe visto bruciare nella valletta dove sorge la frazione, oppure per il suo clima particolarmente freddo. E già questa è la prima curiosità di questa frazione, ma non solo. Nella frazione ha abitato fino alla fine del 2008, quindi non stiamo parlando di tantissimo tempo fa, fino al 2008, tutto l'anno, una sola persona, un reduce del fronte russo, Armando Sereno, che fece un particolare voto alla Madonna. Se fosse tornato vivo dalla guerra, non sarebbe mai più andato via dalla Val d'Inferno, e così è stato. È morto, infatti, a 88 anni. Allora, queste sono quelle storie incredibili che magari si nascondono da qualche parte, nascoste dietro a una porta, ma che lasciano il segno. Questa è sempre Radio in Vetta.

0: Questa è sempre Radio in Vetta e io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in from 2 Roma Papa Quebec e questa è Radio del Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, propagazione, telegrafia e molto molto di più. E abbiamo già raccontato in alcune puntate le storie di chi ha iniziato a fare radio la prima volta, quella prima volta in cui si è provato quel brivido meraviglioso che poi ha accompagnato tanti radioamatori, tanti appassionati di radio poi per tutta la vita. E ognuno l'ha vissuta un po' a modo suo, chi ha iniziato con il CB, chi ha iniziato ascoltando le radio, chi in tanti modi diversi, ma ogni volta è sempre bello poter ascoltare quell'emozione della radio che ci porta al di là dei confini fisici, dei confini mentali, laddove non ci sono barriere perché si può andare da una parte all'altra del mondo, non ci sono barriere linguistiche perché si parla tutti la stessa lingua, si hanno gli stessi valori, si possono condividere le stesse gioie. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare insieme a Gabriele, Italia Z4 Alfa Papa Uniform, che ci vuole raccontare la sua storia. Innanzitutto grazie mille Gabriele per essere qui con noi, è davvero un grandissimo piacere. Ecco, tu com'è che hai cominciato a fare radio?
1: Allora, ciao a tutti, grazie per essere qua ad ascoltare questo podcast, questa mia storia che spero possa essere interessante per qualcuno. Mi ha chiesto il nostro conduttore di raccontarla, io sono ben felice. Quindi mi chiamo Gabriele Battaglia, sono nato a Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara, Juliet November 64 Delta Queen, e a causa di un glaucoma congenito sono cieco dalla nascita, cieco totale. Quando ero bambino avevo la percezione della luce che poi è andata persa in adolescenza. E come molti abitanti di Porto Garibaldi, mio padre lavorava in mare, tirava le reti a strascico e, come sapete, ogni imbarcazione, ogni peschereccio deve avere a bordo un CB tra le altre strumentazioni per poter comunicare con le imbarcazioni vicine, con la capitaneria. Ogni tanto queste radio vanno cambiate e in una di queste occasioni mi portò a casa quella vecchia, che era un vecchio Jackson President, con cui per la prima volta scoprì la magia delle onde radio. Dalla mia camera, grazie a un pezzo di filo gettato così, alla speriamo bene, fuori dalla finestra, entrai in una comunità di gente che si sentiva tutte le sere, che organizzava incontri, che si trovava, andava in giro a mangiare piadine, a godere dei piaceri del turismo di quella zona. Ecco, da lì eravamo nei primi anni 90, mi sono innamorato della radio, ho scoperto poi le bande laterali, ho scoperto questo meraviglioso fenomeno che per me era una magia della propagazione, in cui a un certo punto invece del mio quasi vicino di casa ho contattato una ragazza del Regno Unito, del party di Londra, e sono rimasto sbalordito che questo fosse possibile e mi dicevo: ma perché oggi sì, domani no, poi magari di nuovo? Ecco, da lì poi è iniziata la mia carriera di X, ho cambiato ovviamente antenna, ho cambiato radio e quando ho scoperto la telegrafia, un altro effetto wow, ho detto ok, questo è il mio modo. Da lì mi sono appassionato, super appassionato di telegrafia, ho preso la patente e la licenza diventando Italia Zulu 4 Alfa Papa Uniform e da allora sono sempre attivo con qualche finestra in cui ho fatto altro nella vita, insomma adesso in questi ultimi anni sono tornato molto attivo, mi sono anche appassionato tra le altre cose di programmazione e ho scritto in Python dei tool per esercitarsi con la telegrafia, con la ricezione ad orecchio in telegrafia. Il mio programma più famoso e distribuito è CWAPU, che potete trovare su GitHub e che spero possa esservi utile ed aiutarvi. Ecco, la cosa bella del radioantismo è che ti fa sentire meno la differenza tra un operatore vedente e un operatore non vedente, perché ci sono delle attività che un cieco ovviamente non può svolgere. Ce ne sono molte altre che un cieco, che l'opinione comune crede che un cieco non possa svolgere, invece in realtà con l'impegno, qualche trucchetto e tanta pazienza si riescono a fare. Ecco, la radio e anche la programmazione sono quelle cose che invece ti fanno sentire, ti fanno sentire come tutti, insomma, non c'è una discriminazione, perché dietro un microfono quello che conta è la tua passione, la tua bravura, è la voce o la mano, nel caso della telegrafia, l'orecchio, e quindi è bello. E poi è molto gratificante, riscaldante, direi, anche il senso di comunità, il senso di appartenenza, no? Il fatto che tu entri in contatto con una persona che non hai mai visto né incontrato e che non sapevi neanche fino a pochi secondi prima che condividesse con te questo pianeta, e solo per il fatto che si condivide lo stesso hobby e magari la stessa passione e abilità per la telegrafia, ecco che tra queste due persone c'è già un ponte, c'è già una fratellanza, una conoscenza, un desiderio di mutuo aiuto, no? Questo trovo che sia una cosa meravigliosa che auguro a tutti di provare. Grazie per avermi ascoltato, un abbraccio e a presto.
0: Grazie mille Gabriele per averci raccontato la tua storia. Sì, è veramente un modo bello di poter raccontare la radio, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista di valori, di possibilità di andare oltre quegli orizzonti di cui parlavamo prima e di trovare in qualche modo ancora quei valori che magari durante il giorno un po' ci dimentichiamo. Grazie mille Gabriele per essere stato qua per la prima volta, ma sicuramente non l'ultima, perché abbiamo un sacco di storie da raccontare insieme qui. Grazie mille Gabriele, Italia Zulu 4 Alfa Papa Uniform. Io sono Luca, Uniform 2 Roma Papa Quebec. Grazie ancora.

purtroppo il nostro tempo a disposizione sta per finire, ma abbiamo ancora qualche attimo per qualche ultima curiosità su Ugaressio. Il dialetto locale afferisce al gruppo delle parlate liguri, con parecchi apporti piemontesi e un substrato lessicale anche occidentale.